0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è il
0: Andiamo?
2: Globo. Globo. Éxitos. Todo el día.